0: te ponga dello no ti di sella yo la yalla jogbar
1: wa ya lu ga te wa ya te ponga dello no ti di sella yo la yalla jogbar
0: wa ta ba ju gab june adnu wal kinu wal dagla dag khajul chimlan.